Lela. Na yo lo lo la na da mong ga yu ai ka san da ne cha go kai me se sa lo lo la le lo la lo lo la da she kong ga ma re ha lo le le